0: Vichy.
1: Jelen.
0: Na nome la puoi portare.
1: Viva.
0: Bevando gusto di te.
1: Hiang.
0: In tutte le piazze di Scampia. Hiang. Bevando al gusto di te. Bevando al gusto di Hiang. Bevando al gusto di Sax. Bevando al gusto di Sax. Bevando al gusto di te. Bevando al gusto di Hiang. Bevando al gusto di.